dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo, gli altri allegri, bisogna guardarli dai

gustoso, il sapore pesante, mordi il pezzo di panne che sapeva di lepre in prigione, ma adesso non sa più di panne né di nulla, e anche il vino non sa che di nebbia, non sa che di nebbia.

deserta sottovoce si prova a cantare, rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde, da un fischio alla cania e compare.